ngwa ngwa e ka go nwa asa we ka go zo ya teci e mana ba go ntse e ka go andwasa e ka ya di ga di meta kwana ga angwe ka go mangwa go bence ya ntanga zo ga go di ntse na go mangwa go tsere ka re tama a ka go mam ka mokwe ka ntanga ntwa ma go ta ga di ga di meta a jo e ka go sa.

Ach, ire tlama go ha ex ka FM ke ba bra ga go tsetse tena di Maritzburg bori eto sure matram.